O sardu, si se sardu e si se sbuno. Sempre salimba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende salimba de su padrono.